Drums of Africa. Drums of Africa. C'è un fresco all'Africa, Etiopia, Zimbabwe, Roma, Congo, Bravia, Bravia, Bravia.